0: adesso quanti a Radio Vox FM ascoltiamo il programma Ora della Venoba. Musiche, storie e ciacole.
1: Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao.
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti quanti che mi ascoltate la Radio Vox. Ben, un co è un giorno tanto speciale per noi altri del programma La Ora della Venoba. Femo 2 anni che siamo qua in aria. Sabato passato ha dato un problemino e allora abbiamo mia parla niente, solo musiche. Ma stavolta sì, stavolta parliamo tanto Tony anche perché, vado a dire, siamo di anniversario del compleanno del programma e anche compleanno del mio compagno Tony. Tony, felicità di tutto il mondo a te, tanta pace, tanta salute, salute, salute, tante cose buone, tanto successo, perché guarda, senza te fa niente qua di questo programma, perché abbiamo cominciato in 4, adesso siamo solo in 2. Delle volte dopo Tony mi dice che impacco, ma allora gli dico Tony dai ti che si pisguelto do che mi, ma delle volte non da mia tempo, allora impacco, nossa signora, ora Tony mi dice su una fila, ma tutto certo, siamo ben amici mie e Tony, e allora possiamo parlarsi anche a qualche parolaccia. Ma tutto certo. Tony, allora, i parabeni va a Tony e anche il nostro programma dei 2 anni. Perché anche dopo Tony anche parla. Grazie a Valtri che ascolté, che mi dimandè, Vara, stavolta non mi ha ascoltato tanto tu ose di Tony. E Tony ha portato avanti anche quando lui era malato. Portare avanti, perché mi diceva Tony tocca fare il programma, e allora Tony medo rocco anche sempre che ha fatto, grazie Tony a te, allora per venire sempre insieme a me principalmente e a noi altri che facciamo il nostro programma, certo? Allora belle musiche sempre per il nostro anniversario, che il sabo sia un sabo bello. E anche gode dir un'altra cosa, che un cose giorno di Sant'Antonio, allora chi che ga voglia di chi che si cambia catà il moroso giri, allora prega a Sant'Antonio tanto, con tanta usa e tanta fede, che viene fuori un moroso bel e grande, come diceva i nostri nonni quando era bei e grandi, era eccellente, certo. Beh, scusare ciacole, scusare la brincadeira, scominciamo allora il nostro programma con le belle musiche.

altri per poter mostrare quel che siamo buoni di fare. Ma siamo mia buoni di contentare tutti, che sei qui che piace mia, ma fermo che? Neanche il Signore le sta buono di contentare tutti. E allora noi proviamo a fare della nostra maniera e proviamo a vedere se qui che piace mia, che più avanti chi venga, che ascolta una volta, due, chissà che mi perdona per le falle che abbiamo, quel che contemo medo sbagliato, ma proviamo che tutti che piace e noi possiamo andare avanti ancora un altro tocco e contemo con tutti. Allora grazie a tutti. E posso mia dismentegarmi di ringraziare la Venova, perché se non fosse mia l'associazione della Venova, gavarissimo in mia sto programma, che è la ora della Venova. E anche ringraziare a Carla Sasso e a Juarisa Non, che se sta in Luri, anche che gas comincia insieme a Nantri sto programma. Dopo Luri aveva il suo problema particolare, ha desistito. E mi andrei a se modrio fare quel che polemo e aspettiamo che andiamo avanti ancora un bel altro tocco. E allora adesso ascoltiamo belle musiche e mi vi dico che, vi dico come sempre, scusami se non siamo buoni di contentarvi a tutti, ma mi di stavolta solo vi dico ciao!